Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore

0: momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/Italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
1: 2OO's station sponsor.
2: Up to date with the latest news and current affairs from around the world. Stand by for the next program, broadcasting in Italian.

Buon pomeriggio amici radioascoltatori e benvenuti sintonizzati su 8.5 di frequenza FM DAB Plus 985 questo martedì 11 agosto del 2026. Radio Incontro Musicale va in onda ogni martedì e questo è l'ultimo programma che comincia alle 15 e finisce alle 18 perché la prossima settimana riprenderò le due ore che avevo prima, comincerò dalle 16 fino alle 18, qui sempre sul 98.5 di frequenza FM di AB Plus 985. Non cambierà niente, sarà la prima ora dedicata ai giovani, Maurizio Pagnini sempre andrà in onda alle 16.30 come prima, avrà tutto il tempo che lui vuole e poi l'ultima ora sempre i nostri grandi successi degli anni 60 e 70, quello è solo che capita, abbiamo soltanto due ore. E sempre come tutti i martedì abbiamo l'indovinello del mese che per adesso e ne ho due, perché loro non lo sanno neanche chi sono. C'è il problema pure della musica, quindi la tengo giù un pochettino. L'indovinello del mese di agosto è non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? Ripeto, non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 142 49. Ripeto, ne ho due radioascoltatori che mi hanno dato la risposta esatta. Per qualche richiesta ho detto questo pomeriggio, non esitate a telefonarmi su 04 99 999 149. Il mio nome è Carlo Tartaglia. Voglio ringraziare i miei sponsor e aiutare questa stazione radio, Next Generation Class Supply and Upstructuring. Grazie molto del vostro aiuto, viene sempre molto apprezzato. You are listening to Radio 2, Triple O, 98.5 FM, Italian program every Tuesday afternoon. Today is last day. We start at 3, we finish at 6 p.m. Next week I will start at 4 p.m., finish at 6 p.m. Then you can listen to your repeat show on Friday night next week from 9 p.m. till 11 p.m. My name is Carlo. 04 99 999 149. Radio Incontro Musicale a cura di Carlo Tartaglia, che vi auguro tutti, dunque siate, chiunque vi siate, buon proseguimento d'ascolto. Questa sera, questo pomeriggio, anche tanta carne sul fuoco, celebriamo i Ferragosti che questa domenica ci saranno a Five Dog, quindi ascolterete canzoni che attualmente in Italia stanno facendo tantissimo successo sulle radie. Poi ascolteremo anche dei nuovi singoli, poi ci sarà Maurizio Pagnin, che ci darà un assaggio, cosa ci farà ascoltare verso le 16.30. Poi questa ultima ora, amici radioascoltatori, vi terrò la prova. Ascolterete cantanti che non credo che l'avete ascoltato, non soltanto della mia stazione radio, ma altre stazioni radio italiane in Australia. Quindi vi terrò la prova, vediamo che se vi ricordate. Quindi ascolteremo Adriano Celentano insieme a Claudio Amori, Gianni Morandi, Julio Iglesias, Nada, Nico Fidenco, ed ecco, questi sono i cantanti che può darsi non ho mai messo questa stazione radio, però a quell'epoca fecero un grandissimo successo con Carmen Villani, la sapete, Fiammetta, Donatella Moretti, Isabella Iannetti. E quindi poi ci sarà Giulio e Giulia, e poi Ornella Vanoni, Dick, Patti Bravo, The Showman, Little Tony, Mino Reitano. Un bel programma per voi amici radioascoltatori, un bel regalo per portare a casa alla fine del mese di agosto. Apriamo con un tormentone dell'estate italiana 2026 con Maria Antonietta insieme a Colobre con La felicità e basta. Carlo Tartaglia vi auguro a tutti, dovunque vi siate, chiunque vi siate, spero che state passando una bellissima giornata e finite di continuare una felice giornata a ascoltare Radio Incontro Musicale di Carlo Tartaglia e poi con lo sport Maurizio Pagnini. Vi ringraziamo.

0: basta.
1: Bel apertura questo pomeriggio insieme a Carlo Tartaglio, come queste canzoni che ascolteremo adesso, che le avete già ascoltate qui su questa azione radio, però sta andando forte in Italia per l'estate italiana 2026. Sto parlando di Mietta, anche lei è ritornata, sembra fare dei suoi singoli con Sotto Suole. Qui questa è la canzone ufficiale dei Giochi di Mediterraneo in 2026, ascoltiamo insieme.

È bravissima Mietta, proprio bravissima, bella canzone questa dei Giochi del Mediterraneo 2026. I miei radioascoltatori veramente sono bravissimi e gli faccio tanti miei complimenti, perché c'è Maria del Tratoraro, Maria la chiamano di Westright, diciamo, lasciamola così. Lei sa che mi ha detto, perché il padre si ricorda che ascoltava queste canzoni e questi cantanti, quindi ho preso delle bellissime canzoni, Maria, quindi aspetto l'ultima ora. Mi stanno venendo tante telefonate, non vi preoccupate che Carlo Tartaglia non cambia niente. Prima ora sempre dedicata ai giovani, poi ci sarà lo sport di Maurizio Pagnin, che non viene cambiato assolutamente. Lui c'ha dalle 16:30 finché vuole lui. Poi l'ultima ora ci saranno quelle delle canzoni degli anni 60 e 70. L'unica cosa che cambia è che non ho più 3 ore, soltanto 2 ore. Non fa niente, però ci abbiamo 2 belle ore con ricca musica italiana. Chiudiamo la prima terna questo pomeriggio con Aurora, insieme a Nick Spinattelli con Italianissima. E poi ci ascoltiamo un assaggio, cosa Maurizio Pagnin ci dirà verso le 16:30 questo pomeriggio.

0: cosa. Radio Incontro Radio Musicale. Incontro Musicale. Radio 2 AAA 98.5 FM Italian program with Carlo 0499 999 149. Radio Incontro Musicale insieme a Carlo Tartaglia. Mi state mandando tanti messaggi, il motivo perché? Allora, ci sono due motivi. Il primo motivo è perché è costoso e non ho sponsors che mi vogliono aiutare, purtroppo. Secondo, il programma della Corea è ritornato come era una volta, 5 giorni alla settimana, da lunedì fino al venerdì. Quindi la ora mia era stata data dalla Radio Incontro Musicale. Io ringrazio molto a Nokia che mi ha dato questa ora. E quindi non fa niente, perché voi non perdete niente, perdete soltanto un'ora di musica italiana. Però vi farò ascoltare delle canzoni nuove, come ho detto, la prima ora è l'ora dei giovani. Maurizio non cambierà niente, lui sempre ci sarà, e poi l'ultima ora non cambierà, quindi rimanete con me e mi fa molto molto piacere. Veramente anche a me mi dispiace tanto, ma purtroppo è questo, e ci dobbiamo accontentare. L'ho fatto tanti anni per 2 ore e continuo a farlo anche adesso. Quindi ringrazio tutti voi amici radioascoltatori che mi state mandando dei messaggi. Adesso ve l'ho detto sulla radio il motivo. Quindi non c'è, ci sono tanti radioascoltatori, purtroppo io ho più di 5.000 persone, però è così. Ma per adesso continuiamo con le due ore. Però adesso ci ascoltiamo Maurizio Pagnin.
1: Buongiorno a te Carlo e a tutti gli affezionati ascoltatori. Questi titoli del segmento Incontro Sportivo che andrà in onda verso le 16.30. Ci ha lasciato Livio Berruti. Mondiali sotto i 20 anni di atletica, Italia mai così in alto. Agli europei sempre di atletica, l'Italia inizia con oro e argento nel lancio del peso. Nuoto, salgono a 24 le medaglie conquistate finora dall'Italia. E ne arriveranno molte altre. Scherma, 8 medaglie, 4 ori e argento ai mondiali di Hong Kong per l'Italia. MotoGP a Silverstone, podio tutto dei centri.

0: Hashimedo per il quarto e ultimo Grand Slam della stagione. Calcio rivolta contro la FIFA Infantino, contro la FIFA Infantino. Gianfranco Zola, coordinatore dei progetti giovanili del Club Italia, nuovo allenatore dell'Uruguay, e i risultati di Coppa Italia e numerosi amichevoli che si sono svolti in Australia e in giro per il mondo, e l'Appia pareggia, il Marconi viene sconfitto per la quarta volta in consecutiva e perde il secondo posto in classifica, lo ha preso il City United, che ha vinto, e il Marconi adesso è terzo. Questo è tutto quello che potete ascoltare verso le 4:30 del pomeriggio.
1: E quindi rimanete con me, perché io l'ho ascoltato, belle notizie sportive della settimana. Quindi ringrazio Maurizio Pagnini. Noi continuiamo, perché ci ascoltiamo la canzone di Martina Vox con Sbalzi d'umore qui su Radio Incontro Musicale. Ascoltiamo insieme e partiamo la seconda terna.

0: Bravissima Martina Vox con Sbalzi d'umore qui su Radio Incontro Musicale. Adesso ci ascoltiamo Ultimo con Romantica. Ascoltiamo insieme.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Bravissimo, ultimo romanzo qui su Radio Incontro Musicale. Adesso ascoltate una cover che ha fatto Laura Pausini. L'originale è di Pino Daniele e lei l'ha chiamato ugualmente stesso titolo, Quando Chiove, ma a me mi è piaciuto la cover che ha fatto Laura Pausini e io ve la faccio ascoltare perché in Italia adesso la stanno ascoltando. Ascoltiamo insieme, Quando Chiove, Laura Pausini.

Bella interpretazione di Laura Pausini con Quando piove qui su Radio Incontro Musicale. Radio 2 00 98.5 FM with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti, dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149. Quando ne ho due indizi, non posso, no, cioè due che mi hanno dato la risposta esatta, non posso dare indizi. Però il primo o la prima che mi ha dato la risposta già ha vinto un regalo, ma loro, nessuno sa chi mi ha dato la risposta esatta. Quindi pensateci sopra, mandatemi dei messaggi, magari voi pensate che non lo è, invece lo può essere. Quindi lo ripeto un'altra volta e poi andiamo in onda, continuiamo. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? Ripeto il telefono piano piano, 04 99 999 149. Adesso andiamo a una canzone che uscì 10 anni fa e fece un grandissimo successo. Adesso la fa Orfeo con il titolo che si chiama, dove sta scritto? Vorrei ma non posso. Ascoltiamo insieme questa canzone. Vorrei ma non posso.

I miei radioascoltatori mi tengono proprio controllo. Giulia mi ha telefonato e Carlo, ma l'originale perché non hai detto che la canta? Mi devi scusare, l'originale era di Jax and Fedez, che fecero un grandissimo successo 10 anni fa. E adesso ci ascoltiamo un altro bellissimo singolo, la volta di Saif, che anche lui quest'estate sta spaccando tutto, specialmente con questo nuovo singolo che è Buona Domenica quest'estate, proprio fantastico. Ascoltiamo insieme Saif, Buona Domenica.

0: Buona domenica.
1: Bravissimo Sahif con Buona Domenica qui su Radio Incontro Musicale. State a scontare canzone per il Ferragosto italiano, che è questa domenica. Se siete, avete tempo, a Five Dock c'è la festa, potete trovare tante belle bancarelle, tante belle cose italiane, e spero che sarà una bellissima giornata. Adesso finiamo la terza terna con Samuri Jai insieme a Serena Brancale, Vito Salamanea con Disgraziata. Oh mamma mia, perché disgraziata? Ascoltiamo insieme, ascoltiamo. Eccoci qua, aspetta, cosa ho fatto? Eccoci qua.
2: Me ne vado.
3: Disgraziata, dove vai?
2: No, me ne vado.
3: Vieni proprio qua, disgraziata.
2: No,
3: vieni qua, disgraziata.
2: Non voglio venire.

0: disgraziato.
1: Ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei,
1: ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiatori,
1: con il corteggiamento, mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qua, dai, facciamo pacine.
1: Vabbè, ya.
3: Radio Incontro Musicale. Musicale.
4: Radio 2 98.5 FM with Carlo Italia Program 0499999149 Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? Ancora una volta, Carlo, cosa regali? Avete ragione, non vi do torto. Un bel apparecchio per gonfiare le ruote. Potete caricarlo con la USB, magari lo potete mettere pure dentro la macchina, dentro la cigarette light, come le chiamate voi, centa sigarette, e potete, se la ruota non è rotta, proprio spaccata, si può, se c'è un chiodo, si può gonfiarla, almeno finché arrivate a casa e poi la cambiate. Quindi un bellissimo regalo, però voglio la risposta esatta. Due mi hanno dato la risposta esatta, è che loro non lo sanno. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149, mentre noi continuiamo con la quarta terna. Emma, l'amore non mi basta. A chi non basta l'amore? A nessuno.

Ha ragione Emma, l'amore non ne basta, bisogna fare tante cose per avere una compagna, un'amica o una moglie insieme, bisogna fare di tutto. Adesso andiamo, ascoltiamo un altro singolo, questa volta Nino D'Angelo col suo nuovo singolo. Beh, non è veramente nuovo, è uscito l'11 mesi fa, però sta facendo successo quest'estate in Italia, che si chiama Chiara. E io, sai che faccio? Ve la faccio ascoltare. Spero che vi piaccia.

Bel singolo questo, ovviamente dedicato alla sua figlia Chiara. E noi facciamo ascoltare l'ultimo singolo e poi chiudiamo l'ora dei giovani con Luca 3 con Melodrammatica qui su Radio Incontro Musicale. Voi sapete chi è Luca 3? No, lui stava negli Amici, non ha vinto, però adesso sta facendo un grandissimo successo. Io vi faccio ascoltare la sua canzone con Melodrammatica. Ascoltiamo insieme.

Bravissimo, questa la cantante insieme a Cristina Lora con Look 3 Mellow Dramatic qui su Radio Incontro Musicale, Radio 2 98.5 FM. Adesso arrivano il Ferragosto. Cosa fanno la gioventù a Ferragosto? Alla sera vanno sulla spiaggia, aspettano la mezzanotte e guardano le stelle. È la notte di San Lorenzo e se vedono una stella che va veloce, loro esprimono un desiderio. C'è chi viene e c'è chi non lo prende, non lo so. Quindi adesso faccio ascoltare la canzone di Franco Simone con Notte di San Lorenzo e subito dopo ci ascoltiamo il nuovo singolo che ha fatto Jovanotti che si chiama La Notte dei Desideri. Quindi a voi tutti Franco Simone con Notte di San Lorenzo. Questa notte, lo so, a noi non è estate, è freddo, però se vi trovate in spiaggia, magari andate fuori nel giardino, guardate le stelle, esprimete un desiderio se vedete una stella che va veloce. Franco Simone, Notte di San Lorenzo.

tutte le altre notti è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa di migliore.

Bravissimo Jovanotti con la notte dei desideri. Cosa sta succedendo adesso ai cantanti in Italia? Per esempio, questa canzone è uscita 4 anni fa, però ogni estate magari loro riescono con i nuovi singoli, cioè è un singolo, l'hanno fatto già prima, però lo rinnuovano, li mettono qualcosa e magari vanno di nuovo di moda quelle canzoni che ha fatto 4 anni fa. Perché no? Noi siamo qui per questo, per ascoltare i loro successi. Per questo bravissimo Jovanotti è un uomo d'arte, il vero nome è Lorenzo Cherubini, qui su Radio Incontro Musicale. Adesso andiamo alle richieste, andiamo a dove è la prima? A Jacopo, ciao Jacopo, ci dispiace tanto che comincerò verso le 16 adesso, non fa niente, sempre ascolterete la nuova musica italiana, sempre su Radio Incontro Musicale, poi non si sa, può darsi ritorno con 3 ore, magari un po' di più, non si sa, quindi adesso ci accontentiamo quello che abbiamo. Ci ascoltiamo a Fred De Palma, vuole ascoltare la canzone di Fred De Palma con D'estate non vale, e io Jacopo, te la faccio ascoltare e ti ringrazio che mi ascolti sempre.

Bravissimo singolo questo qua. Adesso ci ascoltiamo un'altra richiesta per Claudia di Ashfield. Vuoi ascoltare la canzone di Shide con la hit dell'estate? E noi la ascoltiamo insieme.

dice voglio stare insieme. Io le dico ma mi hai visto bene. Lei scoppia a ridere tipo sto male. E mi chiede se sono normale. Scusami dai sarò breve. Una come te in giro non si vede. Ho preso una

Bellissimo, adesso andiamo a Petersham dove Massimo vuole ascoltare la canzone di Annalisa insieme a Federico Rossi con Movimento Lento. Ascoltiamolo insieme.

Adesso andiamo a Gosford, dove Carmine vuole ascoltare la canzone di Giuni Russo con Un'estate al mare. Un attimo, amici ascoltatori. Eccoci qua. Allora, ovviamente, un attimo, ho messo il CD sbagliato. Allora, adesso questa canzone per Sergio di Liverpool, Mango, Bella d'estate, e poi metto quella di Giuni Russo con Un'estate al mare. Scusate amici radioascoltatori, questa volta ho sbagliato io. Continuiamo ad ascoltare la canzone di Mango con Bella d'estate per Sergio di Liverpool. Ascoltiamo insieme.

Radio 2 000 98.5 FM Italian program with Carlo 0499 349 149 98.5 FM DIB Plus 985 Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia sul 98.5 FM. Potete andare anche sulla DIB Plus 985 o c'è una web, potete andare online radio2000.com.au, però c'è una app che è colore rosa, si chiama Community Radio, non vi costa niente, potete ascoltarmi dovunque vi trovate intorno al mondo, sempre potete ascoltare Carlo Tartaglia. Però ripeto, la prossima settimana il Radio Incontro Musicale ritorna verso le 16, alle 4 pomeridiane, finisce alle 6 e poi il venerdì sera dalle 21 fino alle 23. Sempre ricca musica italiana, non ci sarà niente che cambia. Il Maurizio sempre ci sarà e l'ultima ora sempre ci sarà con le nostre belle canzoni degli anni 60 e 70, un pizzico degli anni 80. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. Tolgo l'occasione di fare gli auguri a mio fratello Vince, che la settimana scorsa ha compiuto gli anni e abbiamo passato un bel pomeriggio insieme con lui in tutta la sua famiglia al Marconi Club. Un bel pranzo, grazie e tanti auguri da tutti noi. Ripartiamo e chiudiamo con Adriano Ruocco con Il mare, le spiagge, gli amori, Roberta di Ashfield e poi ritorna il bravissimo Maurizio Pagnin.

0: Ed eccoci arrivati al minuto sportivo a cura di Maurizio Pagnin.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori. A 87 anni è morto Livio Beruti, campione olimpionico nei 200 metri a Roma 1960. Era il 3 settembre, fu il grande giorno di Beruti e dell'Italia. A 21 anni ruppe il dominio degli Stati Uniti nella disciplina che durava dal 1932, sconfisse i favoriti americani eguagliando il record mondiale con 20,5 e si aggiudicò il record olimpico. Su una pista in terra battuta avrebbe compiuto un'impresa che lo avrebbe fissato per sempre nella memoria degli italiani, con il volto pulito da ragazzo e lo sguardo nascosto dagli immancabili occhiali da sole. Primo europeo a spezzare il dominio a stelle e strisce, primo velocista azzurro a conquistare un oro olimpico. E in quella Olimpiade scritta dai più grandi, quelle che incoronarono leggende come Cassius Clay, Nino Benvenuti e Wilma Rudolph, Beruti divenne simbolo e immagine con il volto che campeggiava ovunque, televisione, quotidiani e periodici, a farle parlare bene di lui. Con la vittoria a Roma ottenne, ascoltate bene ascoltatori, 800.000 lire dal CONI per la medaglia d'oro, 400.000 lire per il record mondiale e il regalo una 500 dono della Fiat. Ai Giochi Olimpici di Tokyo, 4 anni dopo, ha corso la stessa distanza sulla scomodissima prima corsia, finendo quinto e ancora primo degli europei. Restiamo nel mondo dell'atletica. Momento indimenticabile per i colori azzurri. Dopo il trionfo di Serena Di Fabio, marcia 5.000, l'Italia ha festeggiato i favolosi ori mondiali di Daniele Inzolli nel salto in lungo con 7,97, 7,97 e della staffetta 4% mista, uomo-donna. L'albo d'oro della nuova specialità è aperto dagli azzurri, è stata la prima gara disputata di questa staffetta mista. Hanno vinto Fermin, Galvan, Valensin, Pagliarini e Dualla, che hanno battuto i colossi dello sprint, argento alla Gran Bretagna, bronzo agli Stati Uniti, quinta la Giamaica. E hanno firmato il nuovo record mondiale sotto i 21 anni, sbriciolando il 41,60 britannico annoverato da World Athletics quale limite mondiale. Serena Di Fabio si è laureata campionessa del mondo nella marcia nei 5.000 metri su pista. Non era mai successo nelle presenti 20 edizioni dei mondiali sotto i 20 anni di atletica. Da segnalare anche i bronzi conquistati da Dualla e Vidal. E rimaniamo sempre nell'atletica, questa volta, questa edizione parleremo molto dell'atletica, ma bisogna, fino al 16 agosto ci sono gli europei di atletica, l'Italia cala il Dream a Birmingham, i europei si stanno disputando in questi giorni a Birmingham e l'Italia ha già vinto 2 medaglie, poi adesso vi dico quali. È una spedizione da record. A 2 anni dal trionfo di Roma, con 24 medaglie e 11 ori, l'Italia si presenta a Birmingham con una squadra record di 130 atleti a caccia di nuovi successi. I protagonisti quali saranno? Il nome più atteso è quello di Marcel Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, punta al terzo titolo europeo consecutivo. Un traguardo che gli permetterebbe di entrare nella storia accanto a Valeri Borzov e Linford Christie, gli unici atleti ad avere conquistato 3 ori continentali nella specialità. Ma l'Italia può contare anche su un'altra, su molti altri atleti, Andy Diaz, Larissa Iacchepino, Andrea Dalla Valle e nel peso ci sarà, adesso vi parlerò di Leonardo Fabbri, poi c'è anche la Nadia Batocleti nella T5000 di 10.000 metri e vediamo invece cosa farà Gianmarco Tamberi alla ricerca della condizione migliore dopo la lunga pausa successiva ai Giochi di Parigi nel salto in alto. Come vi ho detto, sono iniziati molto bene questi europei di Birmingham, i due azzurri Fabbri e Weir hanno dimostrato di essere i più forti nel lancio del peso. Hanno infatti conquistato oro e argento nel lancio del peso e portato a casa quindi le prime due medaglie della rassegna continentale, una doppietta, una quinella, diremmo noi qui, una quinella veramente favolosa. Cambiamo sport, andiamo alle europee di nuoto, che si sono conclusi a Parigi, che sono ancora in corso di svolgimento a Parigi. Nei primi sei giorni di gare, nelle discipline dei tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere, l'Italia ha conquistato ben 23 medaglie, 7 ori, 7 argenti e 9 bronzi. Ci sono state due regine, nei tuffi Chiara Pallacani, che ha vinto 5 ori, e nelle acque libere Ginevra Tadeucci, che ha vinto 2 ori e 2 bronzi. E la rassegna adesso sono iniziate le gare in vasca, e Alberto Razzetti ha conquistato la medaglia numero 24, vincendo in argento nei 400 misti dietro al russo Borodin, oro, e davanti al britannico Litchfield, bronzo. È la prima medaglia azzurra nella vasca, ma ne seguiranno molte, molte altre. Cambiamo di nuovo sport. L'Italia ha chiuso i campionati del mondo di scherma 2026 a Hong Kong, trionfando nel medagliere per nazioni con un totale di 8 medaglie, 4 ori e 4 argenti. Martina Favaretto, fioretto individuale femminile, fioretto a squadre maschile, spada a squadre femminile, fioretto a squadre femminile, questa è la medaglia d'oro. Quelle d'argento, Filippo Macchi nel fioretto individuale maschile, Giulia Rizzi nella spada individuale femminile, Davide Di Veroli, spada individuale maschile, e Arianna Arrigo, fioretto individuale femminile. Parliamo di motociclismo adesso. Raul Fernandez ha vinto il Gran Premio di Gran Bretagna, 12° appuntamento del mondiale MotoGP. Lo spagnolo ha preceduto al traguardo il leader della classifica piloti, George Martin, e ha completato il podio un combattente, Marco Bezzecchi, terzo, nonostante una condizione fisica tutt'altro che ottimale, una tripletta targata Aprilia. E è caduto Francesco Bagnaia. La classifica del mondiale vede il comando George Martin con 240 punti, seguito da Marco Bezzecchi con 209, Ai Ogura, giapponese, 203, Marc Marquez, 200, Fabio Di Gianantonio, 199, Raul Fernandez, 184, Pedro Acosta, 163, Francesco Bagnaia, 143 e Alex Marquez, 106. E non poteva mancare il tennis, perché altrimenti il nostro amico Carlo si sarebbe preoccupato. E parliamo di Sinner. Dopo essermi consultato con i miei medici, ha detto Jannik Sinner, e il mio team, devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Master 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio, e nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare. Così Sinner ha confermato la rinuncia al torneo 1000 americano. Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati, e auguro a Bob Mora e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi, sottolinea il numero uno del tennis mondiale. La decisione di Jannik Sinner di rinunciare al Master 1000 di Cincinnati risponde a una chiara pianificazione strategica volta a preservare la tenuta atletica in vista degli Open degli Stati Uniti, che sono l'ultima e ultima prova del Grand Slam della stagione. E passiamo al calcio. Ho lasciato il calcio non perché è meno importante, ma perché così ascoltate questo programma fino alla fine. C'è una rivolta contro la FIFA Infantino. UEFA, CONCACAF e AFC pensano a tornei alternativi. Lo scontro ai vertici del calcio internazionale, UEFA, CONCACAF e AFC, non si limiterebbero più a criticare la gestione di Infantino, ma starebbero considerando seriamente l'ipotesi di organizzare competizioni alternative. Gianfranco Zola è il nuovo coordinatore dei progetti giovanili del Club Italia. Il baronetto Gianfranco Zola, che fu nominato da Elisabetta II per il fair play in campo, l'impegno sociale e la vicinanza ai malati, torna a far parte attivamente del mondo azzurro e approda nel Club Italia come coordinatore dei progetti legati alle attività giovanili. La sua nomina è stata fortemente sostenuta dal presidente della Federazione Gioco Calcio Giovanni Malagò e da Claudio Ranieri, che hanno condiviso la scelta con Matteo Marani, presidente della Lega Pro. L'ex numero 10 avrà il ruolo di vicepresidente vicario. L'ex attaccante della nazionale uruguaiana Diego Forlán è stato nominato alla guida della nazionale di calcio dell'Uruguay. Forlán, 47 anni, succede l'argentino Marcelo Bielsa, esonerato dopo 3 anni in seguito all'eliminazione della squadra celeste nella fase a gironi dei recenti mondiali. Forlán, ex attaccante dell'Inter e di altri club, non solo guiderà la nazionale maggiore, ma anche la selezione sotto i 20 anni per il torneo continentale di categoria che si terrà a gennaio 2020. 27. Si sono disputati due incontri di Coppa Italia, Vicenza Catania 1-1 e dopo sui calci di rigore 4-3 per il Catania, Ascoli Potenza 3-1. A Perth Inter Milan 1-1, Inter Juventus 2-1 e questa sera Juve Palermo alle ore 8 da vedere sul canale 7 Plus. Voglio sottolineare che l'Inter l'ho vista già molto preparata e si candida di nuovo a essere la protagonista della prossima stagione e di rivincere lo scudetto. Il Milan non lo vedo molto bene. La Juventus deve cambiare portiere perché sinceramente nel primo tempo intanto nel primo tempo contro l'Inter non ha fatto un tiro in porta, però i due gol che l'Inter ha segnato e ha vinto con merito sono stati due mezze papere del portiere Di Gregorio. Infatti la Juve sta cercando un nuovo portiere. Speriamo che lo trovi, se no saranno calici amari di nuovo per i tifosi della Juventus, incluso me stesso. Altri risultati: Monza Padova 3-3, Brighton Roma 3-0, Chelsea Milan 3-0, Paris Saint-Germain Manchester United 1-1, Avellino Torino 1-1, 1-3 ai rigori per il Torino, Cagliari Nizza 0-0, 4-2 per il Cagliari ai rigori, Napoli Celta Vigo 1-1, Udinese Barcellona 1-0, Manchester City Atletico Madrid 3-1, Liverpool Monaco 2-3 e Augsburg Sassuolo 3-2. Il secondo gol della squadra emiliana è stato segnato da Christian Volpato, che è stato trovato completamente negativo agli esami svolti a Varese. Tutti i giocatori prima dell'inizio della stagione vanno a fare le visite per vedere quali sono le condizioni fisiche. E tra l'altro il professore che ha visitato, cari ascoltatori, che ha visitato Christian Volpato, gli ha detto che dopo un giocatore del Milan, un giocatore col nome che non mi, adesso non mi ricordo, c'è un nome da jugoslavo, insomma, è il secondo giocatore più fit della Serie A. Quindi è il giocatore che fisicamente sta meglio di tutti, numero 2 della Serie A. Ecco. Altro che droga, che cocaina. E il canale 9 dovrebbe chiedere scusa, ma non lo farà perché il canale 9 pensa soltanto al rugby e ogni sera trovano sempre anche una stupidaggine per parlare di rugby, mai di calcio, mai di calcio. E finiamo questo segmento di oggi guardando cosa è capitato nel calcio che ci interessa qui nel New South Wales di Sydney. 27esima giornata, questi risultati: Wollongong City United 1-2, St. George City Rochdale 1-0, Spirit Blacktown 3-1, Sutherland Sydney FC 1-1, Riders Wanderers 3-0, Università del New South Wales Sydney Olympic 1-3, Appia Saints, St. George, scusate, Saints Appia 0-0, Manly Marconi 3-1. Vi ricordo che il Sydney FC partecipa con la squadra sotto i 23 anni, mentre il Wanderers addirittura partecipa a questo campionato con la squadra sotto i 21 anni. Quarta sconfitta per il Marconi, che ha perso così il secondo posto in classifica e il secondo posto che adesso è appannaggio del Sydney United. Classifica marcatori: non c'è stato i quattro in testa alla classifica dei marcatori, non hanno segnato, quindi non è cambiato niente. Lual 20 reti del Wanderers, Ortiz dell'Appia 17, Sekenis del Marconi 15, non segna da oltre 4 partite, e Najjar del Rockwell con 14. La classifica: Appia 61, Sydney United 57, Marconi 55. Il Marconi non può perdere il terzo posto, speriamo che arrivi addirittura secondo di nuovo, perché il Sutherland, che è quarto, ha 43 punti, e se anche vincesse tutte le tre rimanenti partite e il Marconi le perdesse tutte e tre, non potrebbe raggiungere la squadra di Bosley Park. Allora, quarto il Sutherland con 43, Rochdale 40, Manly e Raiders 38, Sydney FC 37, Wanderers 35, Spirit partite e St. George City 34, Wollongong 32, Blacktown e Università del New South Wales 31, cambio in coda alla classifica, non è più il fanalino di coda il Sydney Olympic che ha 22 punti, lo ha passato questo brutto posto al St. George Saints che ne ha 21. E questi risultati, i prossimi incontri, 28esima giornata, quindi ne mancano 3. Sydney FC, St. George City, Wanderers, St. George Saints, Manly Spirit, Rockdale, Wollongong, Blacktown, Università del New South Wales, Sydney Olympic, Sydney United. L'Apia giocherà sabato 15 agosto alle ore 18 contro i Riders al Lambert Park. All'andata l'Appia vinse per 3-2. Il Marconi invece giocherà domenica 16 agosto al Marconi Stadium contro il Sadna. L'inizio dell'incontro è previsto per le ore 15. È all'andata e il Marconi superò il Sadna 4-2, ma quello era un altro Marconi, non è certamente quello che è reduce da 4 sconfitte consecutive. Motivi? I motivi sono da ricercare, non ci sono scuse, perché i giocatori che sono pagati ogni settimana dovrebbero continuare a impegnarsi e onorare la maglia che indossano. Però le notizie che hanno ricevuto, che il Peter Sekenis è il secondo allenatore, l'allenatore in seconda, hanno dato le dimissioni e non saranno quindi più alla guida di questa squadra per la prossima stagione. E anche il fatto che la dirigenza del Marconi sta tagliando i fondi, il budget per la prossima stagione, sta maturando nella testa dei giocatori di non impegnarsi e di lasciare magari la squadra verso altri lidi, parlo di A-League e di altre squadre della NPL, dove come tutti i mercenari, perché i giocatori di calcio sono dei mercenari, a parte qualche bandiera che rimane a vita con la stessa squadra, sono dei mercenari e quindi andranno in cerca di più soldi. Questo è tutto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, godetevi l'ultima parte delle canzoni di Carlo Tartaglia e vi auguro una buona settimana, tanta tanta salute, ci sentiamo come di consueto, se non succede qualcosa di drammatico, ci sentiamo come di consueto martedì prossimo alle 4:30.
0: Grazie Maurizio, grazie di tutto.

Flavia Fortunato, canto per te, per Zara di Redfern. Adesso ci ascoltiamo Sandro di Broadway. Vuole ascoltare la canzone di Gianni Morandi, Banane e Lamponi. Perché no? Ascoltiamo insieme.

Radio Incontro Musicale. Radio 2 00 98.5 FM with Carlo, Radio Incontro Musicale con Carlo Tartaglia. Ricordo ancora una volta ai miei radioascoltatori, dalla prossima settimana il programma comincia dalle 16 fino alle 18 e poi venerdì sera dalle 21 fino alle ore 13. Invece questa oggi è cominciata alle 14, finisce verso le 18 e venerdì sera comincia alle 24 e finisce comincia alle 21 e finisce fino alle 24. Il programma ovviamente è registrato. L'indovinello del mese di agosto, purtroppo non posso dare indizi perché ne ho due bravi radioascoltatori che loro non lo sanno, mi hanno dato la risposta esatta. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 04 99 999 149. Se non avete niente da fare questa domenica, a Five Dock c'è il Ferragosto, quindi potete passare dalla bellissima giornata vedendo macchine storie italiane, avere tante bancarelle, potete assaggiare tanto tipo di cibo, ci sarà di tutto. Spero che sarà una bellissima giornata. Siete pronti? Vi avete preso una bella tazza di caffè? Veramente un po' freschetto, ci va bene anche un po' di tè, magari qualcuno mi portava qua anche un cappuccino, non fa niente, basta che è bello caldo. Però io vi riscaldo con le bellissime canzoni italiane della nostra epoca. Ascolteremo sei canzoni prima che poi vi faccia ascoltare canzoni dei cantanti che sono stati sconosciuti, però a quell'epoca fecero un grandissimo successo. Andiamo al mio cognato Alfonso, perché lui ci piace, me l'ho detto tante volte, vuole ascoltare la canzone di Adriano Celentano insieme alla moglie Claudia Amori con La coppia più bella del mondo. Fu un grandissimo successo nel 1967 di North Stratfield. Poi andiamo a Faustina di Doncaster. Di Doncaster si trova a Melbourne. Ciao Faustina, sempre tutti i martedì mi ascolta. Vuole ascoltare la canzone di Gianni Morandi, In ginocchio da te, 1964. Sergio di Ride vuole ascoltare la canzone di Julio Iglesias con Pensami, grandissimo successo, 1978. Marco di Cardiff, andiamo a Cardiff adesso, a Cardiff si trova a Newcastle. Voi dite, Carlo, ma perché ti ascoltano? Perché io ho lavorato in tutta Australia e tutti gli italiani che trovavo gli dicevo di ascoltare il mio programma e loro mi ascoltano da allora, sempre sulla computer, e io li ringrazio molto. Vuoi ascoltare la canzone di Nada, Il re di denari, 1972. Poi andiamo a Gianni di Cronalla, vuole ascoltare la canzone di Nico Fidenco con te sulla spiaggia, 1964. E chiudiamo la sesta canzone con Carme Villani con La verità per Antonia di Melli, 1969. Quindi sei canzoni senza interruzioni, così posso rispondere alle vostre telefonate, ai vostri messaggi. Adriano Celentano con Claudia Amori, La coppia più bella del mondo. Buon proseguimento d'ascolto.

Radio 2 00 98.5 FM Italian program with Carlo. Can't sing twice. Sorry. 0499 999 149. Questa è la diretta. La diretta fa bene perché i sbagli vengono proprio spontanei e non ci possiamo fare niente. Radio 2 00 98.5 FM Italian program 0499 999 149. Radio incontro musicale con Carlo Tartaglia. Non è il Parlamento, eppure riunisce tutti i partiti dividendoli per classi. Che cos'è? 0499 999 149. Allora, durante gli anni io metto canzoni che magari altre stazioni radio non li ascoltate. Adesso non è che mi voglio vantare, perché magari loro non lo sanno. Allora, si ricorda la signora Maria di West Ride? Mi ha detto sì, mi ricordo, perché il suo papà ascoltava questi cantanti. Sto parlando adesso di Fiammetta, con due M e due T. È la cantante che poi ci ha lasciato, non si è sentita più. Nel 1967 fece un bellissimo successo con il titolo Ricordare o dimenticare. Carlo Tartaglia ve la fa ascoltare qui questo pomeriggio per la prima volta. Ascoltiamolo insieme.

Dovete pensare che, io ho sbagliato l'anno, il 1967, che Fiammetta partecipò al Festival di Sanremo. A quell'epoca ogni estate si faceva il Festival di Sanremo ed era bello perché tutte le canzoni, una doveva vincere il Festival di Sanremo, un disco per l'estate, e poi tutta l'estate quel disco faceva un grandissimo successo e tutte le altre canzoni che partecipavano a un disco per l'estate. Adesso non lo fanno più, peccato, mi dispiace tanto. Adesso vediamo, già mi stanno arrivando dei messaggi, bravissime. Vediamo se vi ricordate Donatella Moretti con Chiaro di Luna sul mare. Questo fu un grandissimo successo 1969. Non so se lo ricordate, però Carla Tartaglia ve la fa ascoltare. Donatella Moretti con Chiaro di Luna sul mare.

Bella canzone di Donatella Moretti. Sono sicuro che durante il corso dell'anno voi questa me la dovete richiedere, perché è una bellissima canzone. E io penso che questa voi vi dovete ricordare tanto. Sto parlando di Isabella Janetti con Corriamo. Aspettate un attimo, perché ho fatto un... Scusate un po' di musica, perché ho avuto un po' di problema tecnico.

Eccoci qua, ricordate Isabella Iannetti con la canzone Corriamo? Penso che voi la ricordate, questo fu un grandissimo successo nel 1969 e io ve la faccio ascoltare, spero che ve la ricordate.

Bei ricordi qui su Radio Incontro Musicale. Sì, anch'io avevo bei 10 anni quando uscì questa canzone, quindi bei ricordi. Sempre su questa azione radio io vi faccio ascoltare tutto quello che voi volete, perché mi dite sempre: Carlo, fai mettere canzoni che magari non gli hai messo sempre. Io cercherò ogni settimana di trovare queste canzoni, così mi fa molto molto piacere. Adesso andiamo alle nostre richieste ai miei bravissimi radioascoltatori. Adesso andiamo a Francesca di Surrey Hill, vuole ascoltare la canzone Julie e Juliet con Una storia d'amore. Ascoltiamo insieme.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì, l'abito a fiori. Amore mio,

Adesso andiamo a Martina di Smithfield, vuole ascoltare la canzone di Ornella Vanoni con Una ragione di più. Grande successo 1969.

0: Bellissima canzone, una ragione in più di più. Questa è stata scritta da grande, fu scritta da Mino Reitano, un bravissimo cantante, bravissimo anche che scriveva delle bellissime canzoni. Io cerco un sponsorizzatore, quindi se mi volete sponsorizzare siete benvenuti a chiamarmi qualsiasi ora della giornata, della settimana, su 04 99 999 149, grazie anticipatamente. Adesso andiamo a Johnny di Ataman, vuole ascoltare la canzone dei Dick Dick, Il primo giorno di primavera. Anche questo fu un grandissimo successo 1969. Ascoltiamo insieme.
1: Allora.

Bellissima canzone dei Dick Dick, il primo giorno di primavera, non aspetto l'ora che arriva primavera, per Johnny D. Ataman, grande successo 1969. Adesso andiamo al 1968, dove Maria di Wollongong vuole ascoltare la canzone di Patti Bravo, La Bambola, questo sì che fece un grandissimo successo. Ascoltiamo insieme.

Quando penso a questa canzone, penso sempre al film che vedi quando ci sta il film dei festival, che lo fanno specialmente a settembre, normalmente. È a Norton Street andai a vedere questo film che si chiamava Respiro, filmato in Lampedusa, bella, bella in Sicilia. È la storia di una mamma che non era tanto normale, che si metteva la radio all'orecchio e dalla mattina sera stava sul letto e si ascoltava la canzone di Patti Bravo, La bambola. Quindi, se non l'avete visto, questo film si chiama Respiro, è molto, molto bello da vedere. Andiamo a Filippa di Parramatta, restiamo sempre negli anni 1968. Vuole ascoltare la canzone che gli piace tanto, The Shaw Man, Un'ora sola ti vorrei. Signora Filippa, e io te la faccio ascoltare.

bei ricordi, belle canzoni. Noi continuiamo. Giovanna di Lancove, vuole ascoltare la canzone di Little Tony, Cuore Matto, 1967. Questo fu presentato a Sanremo.

Mi ha telefonato Enzina, sta guidando, lei di Gospel, per andare a casa, sta nel traffico, però Carlo, lo so che hai messo Gianni Morandi, mi fai ascoltare, non so degno di te. Signora, guida bene, ascoltati la tua canzone. Stai attento.

Grande successo del 1964. Sono contento, Zina, che l'hai gradito questa bellissima canzone. Chiudo questa sera per Pasquale di Roselle, che vuole ascoltare la canzone di Mino Reitano, Una chitarra, 100 illusioni. 1974. Io vi ringrazio tutti voi, amici radioascoltatori. Ringrazio Maurizio Pagnin e tutti voi che le telefonate, i messaggi che mi mandate. Non vi dimenticate. Potete riascoltare questo programma venerdì sera dalle 21 fino alle 24, però il prossimo martedì radio incontro musicale va inizio alle ore 16, alle 4 pomeridiane e finisce alle 6. Non cambierà niente, ci sarà il programma degli giovani, sempre Maurizio Pagnin e poi l'ultima ora la nostra epoca. Quindi grazie, ciao, alla prossima. Grazie mille del vostro ascolto. Molto apprezzato da me.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000FM.
2: È il momento di compilare il censimento. Se sai già dove ti troverai la sera del censimento, martedì 11 agosto, potrai compilare il modulo per il tuo nucleo abitativo non appena riceverai le istruzioni. Compila il censimento per il tuo nucleo familiare online, in formato cartaceo o con l'assistenza di personale dedicato. Per maggiori informazioni su come compilare il modulo, visita il sito census.abs.gov.au/italian, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica Canberra.
3: 2000's station sponsor.

tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono